penso con scarico a pioggia e vento. Le stagioni hanno il nome solo a dar dell'intento, ma il freddo almeno ha preso l'opposto verso. Pare mitten a ferre mitta sul collo.